guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

nera sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Faceva il palo nella banda dell'Urtica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, fuori che lui.

0: Così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
1: Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla, ma il coupé è la sera.

mai bozze. E a meraviglia le raggiamo quasi mesti. Lui sempre fisso lì a scrutare nella notte, perché ci vedeva in stesse notte come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente guarda, gli dà 100 lire e poi va. Lui circospetto guarda in giro e mette via.

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro, loro chissà quando è che vengo su. E poi, poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, ma poi così non finiamo più. No, no, questo è proprio un laureato stupido. Io sono un palo, non un bamba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di sbarbati. Mi metto in proprio, così non ci penso più.